0: ne di kan abede e afega ha m e ha ha u o wa u ve u sa pe
1: osana be fi manono skin so smooth and soft sako kono obidi
0: e daru me ko asa me kwa ko fsua e german o se dutch e daru me ka se ko fsua german na won na me hu e wo omo